0: Salama shunwele. Esheni wakubea.
1: Muni suwela wiro kisi velo jawa nyinyu babo thana pipi tuminku sotene. Ntokilu herane musarwanyu yolo re rashi sumane otene. Ni yuno ne unkele iwo traiwane.
0: Nkarwani mulia wihe. Esheni to. Kiyo sivenleni.
1: Koki sivenle. Korero te pasho sivo vika na mahiku makina.
0: Eo kala wira kihende mache. Mache, tiyo ya saka sosi vasiva, sihirero kikwela.
1: Uwola sosi vasiva, esheni yeyo.
0: Mirere lo saka sayo ya shuni were. Mwanye sumana yotene, muni nuwani ikuruba mosani ekumi.
1: Kwa suvani rerera, nkivahe to bakani.
0: Ayo, bakani tomosoro. Ni intiene ya murere lwaka, wayoja yokisivela, mpento.
2: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni murere lo sokwea, ni mukalote eliwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.